finalmente. Nel terror mio assolto, vede ceffi di mirlo in rivolta. La pila, la colonna.